i pulcini, o forse anche cattivi, a volte lo sono con te, quando non riesco a dormire.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Ben dire che posso cambiare chi crea una macchina? Io ne giorno che domanda. Scusi, a me. Siamo qui solo io e lei, scusi cosa? Dietro c'è il prato. Ma perché a me e lei non mi danno da nessuno. Senta, io sono un executive work in progress. E non ho mai avuto piacere. Sa dove era la porta Fornalini? E anche lì sono dolore, non ci ho avuto piacere, sai, io giro i taxi, cioè dietro al taxi, guardo le targhe. Capito? Dietro scalo almeno salvare. Sì, dietro scalo mi lavo dentro, faccio tre docce al giorno. Se vuoi lo accompagno io. Sì, vabbè, però poteva farmi salire anche davanti, non sporcavo mica. Come ha detto, e non sporcavo mica, salivo davanti. Non le facevo fare l'autista. Bella sta macchina, secondo tu, freni, freni, c'è. Anche di dietro c'è. Cioè là la usa anche come piede a terra questa macchina. No, perché c'è una pozzanghera. Se vuole c'ho anche il foglio rosa, se ha bisogno.
1: Silenzio, barbon. Beh, indichi e basta.
0: Allora, se devo indicare, dico. Io sono arrivato, ferma, io sono già arrivato.
1: Come è arrivato?
0: Sono arrivato. Facci scendere.

0: poco.
1: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
2: Non dimenticare le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa

scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancora non hai amato, bimba, come puoi capire tu? Non dimenticare le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole,

lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire.

0: Radio Dora, quella che innamora.
1: Approchez, approchez, on va danser le big bisou.

vedava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

morir. Aquesta serata. I te prego per favore, famme, famme, fa l'amore. Ma è possibile che una non è figlia di nessuna? Ma perché non

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefono allo 011 93

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa.

0: parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette l'isla Lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 22 agosto torneo di calcio balilla ai Giardini Levis. A Sestriere, il 22 e 23 agosto, Coppa Italiana Down Hill sulla pista Down Tower. Domenica 23 agosto, Venaria Sestriere, trofeo dello scalatore, gara ciclistica Juniores. Al Forte di Exil, mercoledì 26 agosto, pedalando tra le storie, teatro a pedali. Per informazioni dettagliate www.forteexiles.it. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, paesaggi del tempo. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata, gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% per Borgate dal Vivo con Alessandro Barbaglia, spettacolo di teatro a Matti in località Campo Sordo. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321 015. A Villar Fucchiardo, sabato 22 agosto alle ore 17 in Borgata Banda, festa alla Cappella di Banda. A Giaveno, mercoledì 19 agosto, la Milunga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 21 agosto, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 22 agosto, la Milunga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Il Valsosa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano al Forte di Exil per sabato 22 agosto alle ore 21 proiezione di Fuga in Francia di Mario Soldati. Ingresso libero, per ulteriori informazioni www.valsosafilmfest.it. A Ferrara Moncenisio, domenica 23 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Festival Libri al Confine, storia, libri e paesaggi di montagna. Per informazioni 0122 653222. I Parchi Alpicozzi presentano fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione allo 0122 854720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand giovedì 20 agosto alle ore 16, paese in musica in bass, visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Per informazioni e prenotazioni 328 4730 692. Ulteriori dettagli su www.parchialpicozzi.it. A Coazze, venerdì 21 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte e Terapia. A offerta libera. Sabato 22 agosto alle ore 17 alla Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, presentazione del libro Il Triangolo dell'Acqua di Graziella Luttati, ingresso libero. A Sosa, domenica 23 agosto, Challenge Stellina. A Cesana Torinese, lunedì 17 agosto, presentazione del libro Escarton, le libere comunità delle Alpi Occitane, di Franco Faggiani, presso la Biblioteca 2 Giugno, alle ore 21. Mercoledì 19 agosto, serata cinema presso Biblioteca 2 Giugno, alle ore 21. Dal 21 al 26 agosto, mercatino della Lavanda del Lago, dalle 9 in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 22 agosto, passeggiata sotto le stelle con musica. Il 22 e 23 agosto, festa alla Cappella degli Alpini, raduno, sfilata e concerto della fanfara Ana Valsusa. Torneo tennis San Sicario, Olympic Park. Domenica 23 agosto, campionato italiano ABI, Amici Boscaioli d'Italia di Triathlon del Boscaiolo. A Sauze Dulx, giovedì 20 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto, Ciocco Sauze Dulx, seconda edizione, in Piazza Assietta. Venerdì 21 agosto, Mangiar Storie, alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale. Domenica 23 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Per Borgate dal Vivo 2026, giovedì 20 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, musica in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, terza edizione, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, percorso per famiglie. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 20 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. Ad Ulx, ULCS in festa fino al 23 agosto, dalle ore 21 tutte le sere con ingresso gratuito in Piazza Masino. Martedì 18 agosto dalle ore 21 alla Casa delle Culture, presentazione libro. Sabato 22 agosto alle ore 15 in Piazza Mistral, spettacolo di teatro acrobatico per bambini. Sabato 22 agosto dalle 10 alle 14.30 in Piazza Garambois, contatto con la natura, passeggiata partigiana dell'Ampi. Sabato 22 agosto dalle ore 21 ai Jardin de la Tour, musica dal vivo, concerto con ULCS. Domenica 23 agosto dalle ore 16 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, martedì 18 agosto, gara di bocce e carte al Frais presso la bocciofila. Per informazioni www.visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 22 agosto, passeggiata notturna alla canzone di Colombano dalle ore 20 nelle vie del paese. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 17 agosto, Spider-Man Brand New Day, No Good Man, Era Meglio Domani. Martedì 18 agosto, Odissea, La Fine di Oak Street, One Night Only, Quando Tutto è Possibile. Mercoledì 19 agosto, Oceania, L'Hangar Rosso. Giovedì 20 agosto, Odissea, Santiago, Un Cammino per Ricominciare. Venerdì 21 agosto, Oceania, Yellow Letters, Spider-Man Brand New Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 6:59.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica: non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presidierà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna, la 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
9: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
11: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
9: Anche su TV.
11: Smartphone.
10: Smart speaker.
9: Smart TV.
10: Tablet.
9: Computer.
11: Al bar, in auto, in bici.
9: In negozio.
11: In palestra.
9: A casa, in ufficio.
11: Al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo.
12: Anche se non hanno campo. La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Questa è Radio Dora.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: questo? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
0: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%.
1: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
2: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgarate nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde.
1: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è risalita e staziona su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione.
2: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico per 13 regioni. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
1: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2:46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 km. La nuova scossa arriva 2 giorni dopo un potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
1: Lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri 2 ori. La rissa Iapichino trionfa nella finale di salto e lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre 2 medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei 2026 di atletica con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 gli allori.

0: complessivi.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
5: Buon lunedì mattina, carissimi amici, una settimana di sveglia dalle 8 alle 12 in vostra compagnia. Cominciamo

Buon mattino, carissimi amici, lunedì 17 di agosto, come state? Tutto bene? Spero di sì, spero che questo weekend vi siate rilassati, questo weekend un po' lungo con il Ferragosto di mezzo, avete fatto qualche scampagnata, qualche bella rimpatriata tra amici magari, beh, spero proprio di sì. Auguri di buon compleanno e buon onomastico a chi festeggia questo 17 di agosto, oggi San Giacinto. Proprio oggi, 1936, nasce a Milano, da oltre mezzo secolo uno dei maggiori parolieri italiani, noto al pubblico come Mogol. Nel 1943 invece è nato a New York, è uno dei mostri sacri del cinema made in USA, anche se nelle sue vene scorre sangue italiano. I nonni paterni erano infatti originari di provincia di Campobasso, di Ferrazzano, Robert De Niro. Nel 1960, nato a Santa Monica in California, un attore, produttore, regista e sceneggiatore tra i più stimati di Hollywood degli ultimi 30 anni, Sean Penn.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ho, stai fortlano.

E siamo pronti per scoprire l'oroscopo di questo lunedì mattina. Ariete, la grinta non ti manca, ma oggi la vera marcia in più sarà la pazienza. Concediti una pausa per ricaricare le pile prima di lanciarti in nuovi progetti. Toro, una ventata di freschezza in arrivo sul fronte personale, il momento ideale per fare nuove conoscenze o riscoprire il piacere delle piccole cose. Gemelli, la tua parlantina oggi è irresistibile, sfruttala sul lavoro o nello studio, le tue idee faranno breccia e troveranno ascoltatori molto entusiasti. Cancro, emozioni in primo piano, ma vissute con la giusta leggerezza, lasciati trasportare dall'intuito, ti guiderà dritto verso la scelta giusta. Leone, il sole splende alto nel tuo segno e la tua energia è contagiosa, sei il vero protagonista della giornata, brilla senza esitazioni. Vergine, ordine e creatività possono andare d'accordo. Oggi troverai la soluzione perfetta a un piccolo rompicapo che ti frullava in testa già da un po' di tempo. Una canzone e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, c'è aria di armonia intorno a te. Se c'è stata qualche piccola incomprensione di recente, oggi è il giorno perfetto per chiarire con un bel sorriso. Scorpione, fascino magnetico e determinazione alle stelle. Non temere di osare, le stelle premiano il tuo coraggio e la tua voglia di metterti in gioco. Sagittario, voglia di evadere e di scoprire orizzonti nuovi, anche solo con la fantasia. Ottima giornata per organizzare una gita o pianificare il prossimo viaggio. Capricorno, la costanza sta dando i suoi frutti, anche se oggi è estate, la tua ambizione non va in vacanza, raccogli i meriti del tuo impegno. Acquario, idee brillanti e fuori dagli schemi, la tua originalità è la tua arma segreta, stupisci tutti con la tua visione unica del mondo. Pesci, sensibilità e dolcezza al top, la giornata scorre fluida se ti lasci cullare dalla corrente e dai sentimenti autentici di chi ti vuole bene. Termina qui il nostro oroscopo, vi lascio con Muoversi in Piemonte, vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 60 in corrispondenza del comune di Cossogno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
5: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
4: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
5: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
4: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
6: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura, a ritmo di punk rock, sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli, Almise! Vi aspettiamo numerosi! Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Pronti a riprendere insieme la sveglia che oggi e per tutta la settimana vi porta fino a mezzogiorno. Vi ricordo i nostri contatti, potete richiedere le vostre canzoni e dedicarle a qualcuno chiamandoci allo 0122 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

E qualche cenno alla giornata di oggi nel tempo. 1903, 17 di agosto, il giornalista ed editore Joseph Pulitzer effettua una donazione da $1,000,000 alla Columbia University di New York. L'obiettivo, oggetto di negoziati da diversi anni, è di creare all'interno dell'Ateneo una scuola avanzata di giornalismo e anche un primo passo verso la creazione proprio del premio Pulitzer.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti.
1: L'Ucraina ha lanciato nella notte una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra contro il territorio russo, con centinaia di droni diretti verso Mosca, mentre la Russia rispondeva con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. Il bilancio nei due paesi parla di almeno 12 persone morte nei raid. Sul fronte diplomatico, intanto Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando a un proprio formato per i futuri negoziati sull'Ucraina, nel tentativo di assicurare all'Europa un ruolo diretto in un eventuale processo di pace e scongiurare un'intesa tra Washington e Mosca che lasci ai margini gli alleati europei.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2:46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 chilometri. La nuova scossa arriva 2 giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
1: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna è stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. Intanto una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish, sequestrate inoltre 3 pistole con matricola brasa, complete di caricatori e munizioni, nonché materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I finanzieri hanno individuato un uomo incensurato, trovandolo in possesso anche di 15 grammi di marijuana nel suo negozio di ortofrutta a Napoli.
1: L'europeo di atletica a Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno i fiorini, regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.

0: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
1: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
0: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

E anche Francesca ci richiede una canzone da dedicare alla sua migliore amica Alessandra, che oggi compie gli anni. E allora noi ci uniamo a questo augurio e ascoltiamo Zucchero.

Ed era il 17 agosto 1835 a Springfield, nello stato nordamericano del Massachusetts, Solomon Merrick ottiene il brevetto per l'invenzione della chiave inglese. La domanda di registrazione riguarda un utensile in cui il passo della chiave è regolabile attraverso un sistema a vite che permette di riposizionare una delle parti della bocca.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo dunque della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 505 in corrispondenza del comune di Pollone. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
3: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
2: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza.

E ancora un po' di curiosità sulla giornata di oggi. Nel 1982 la Philips produce in Germania i primi due CD musicali della storia. Uno dei supporti compact disc contiene la registrazione digitale dell'album The Visitors degli ABBA, pubblicato nel novembre prima, che diventa il primo album pop stampato nel nuovo formato. L'altro è Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss.

0: Sono le 9 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un indebolimento del promontorio anticiclonico a ridosso del confine svizzero ha determinato un aumento dell'instabilità, con rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine e sulla fascia appenninica, in spostamento sulle pianure con fenomeni più diffusi dapprima sul Piemonte meridionale e a nord tra Valle Ossola e zona dei laghi, poi in serata sulle zone tra il Basso Torinese e il Cuneese. Valori per lo più moderati ma con locali picchi forti associati a grandine di medie dimensioni a raffiche di vento. In seguito si assisterà ad una debole rimonta dell'alta pressione con rinforzi di fön nelle vallate alpine, tuttavia locali infiltrazioni di aria più fresca in quota potrebbero determinare instabilità localmente moderata sull'Alto Piemonte nelle ore più calde. Poi dopo un tempo stabile e soleggiato è atteso un nuovo peggioramento dovuto ad un cambio di circolazione. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo nuvoloso per addensamenti compatti sulla fascia appenninica già al mattino e sulle creste alpine nord-occidentali dal pomeriggio, altrove soleggiato. Precipitazioni dalle ore centrali con possibili brevi e deboli rovesci isolati a ridosso dei settori alpini e temporali più diffusi e localmente moderati nelle valli alpine settentrionali fino alla zona dei laghi. Esaurimento in serata. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 34 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o velato con formazione di cumuli sparsi a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Al primo mattino locali nubi basse e compatte sul basso Cuneese. Precipitazioni assenti, salvo possibili brevi e isolati piovaschi sui settori alpini nelle ore più calde. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino nuvoloso sul Piemonte centro-meridionale, altrove soleggiato con nubi in aumento fino a cielo nuvoloso in serata. Dalle ore centrali rovesci e temporali deboli a ridosso di Alpi e Appennino, in estensione dal tardo pomeriggio al Piemonte centro-settentrionale, dove sono attesi fenomeni più intensi con picchi localmente forti. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

chiamano, e a differenza di baci e carezze, che possono suscitare emozioni e reazioni differenti nei vari paesi del mondo, il solletico è invece un'esperienza sensoriale comune a diverse culture, plasmata dall'evoluzione più che da norme sociali. Lo dimostra la mappa corporea del solletico, che è stata pubblicata dai ricercatori della Radboud University di Nimega, nei Paesi Bassi, e del Karolinska Institute di Stoccolma in Svezia. Lo studio praticamente si basa su un sondaggio online che ha coinvolto 448 adulti tra i 18 e i 30 anni che arrivavano da tre diverse culture, cinese, olandese e greca. I partecipanti hanno riportato la loro esperienza del solletico e hanno mappato le zone del corpo in cui avvertivano questa sensazione. Nel complesso il 98% ha dichiarato di essere stato solleticato almeno una volta, il 95% di aver solleticato qualcun altro, mentre il 71% si è autovalutato come moderatamente o molto sensibile al solletico. In tutte le culture prese in esame, il solletico viene praticato con le mani e con le dita. Di solito vengono prese di mirare, come le ascelle, le piante dei piedi, la pancia e il collo, provocando risate proprio come succede nelle grandi scimmie. Questo tipo di interazione è più frequente tra individui che condividono legami di affiliazione. In genere sono i grandi che solleticano soggetti più giovani. Quando mai non abbiamo fatto un solletichino ai nostri figli? Giusto. Utilizzando tecniche di apprendimento automatico, lo studio ha prodotto una mappa corporea ad alta risoluzione della sensibilità al solletico. Questa mappa è generalizzabile tra le diverse culture e ha identificato le ascelle, i lati del tronco e la pianta dei piedi come le zone che sono più sensibili negli esseri umani. Questa topografia è diversa da quella del tatto e di altre sensazioni come il dolore e il piacere. Questo potrebbe dimostrare che il solletico è un'esperienza somatosensoriale specializzata. In genere le aree più sensibili al solletico sono quelle che vengono toccate più raramente, a supporto dell'ipotesi che era stata già originariamente proposta da Charles Darwin. Voi lo soffrite il solletico?

venire il mal di testa. Ecco, c'è una classifica di piccole sfide quotidiane che ci fanno davvero impazzire, che invece di risolverci i problemi forse ce ne fanno venire qualcuno in più. Per esempio, i resi online. Comprare un maglione richiede un click, restituirlo sembra una missione spaziale. Account, motivi del reso, codici QR, punti di consegna lontanissimi, introvabili, pieni, non si può, non si riesce. I comandi dell'auto: una volta bastava girare una manopola per l'aria condizionata, oggi bisogna navigare tra touchscreen, sottomenu infiniti, tutto mentre si guida. È sempre più, come dire, multitasking. Le app per la casa smart: chi è che non le ha? Beh, succede, se si prendono, uno dice, beh, guarda, batto le mani, mi si accendono le luci, poi ci sono un sacco di problemi. Le lampadine, le telecamere, i termostati vogliono ognuno la propria app, perché non ci sta tutto su una, no? Ognuno ha la sua, quindi ha la propria password, il proprio aggiornamento. Diventiamo dei tecnici informatici a domicilio, praticamente. Anche le biglietterie automatiche ci fanno impazzire. Comprare un biglietto del treno o del bus in una città nuova vuol dire scegliere tra zone, fasce orarie e tariffe, con la fila che cresce alle nostre spalle. Ci sentiamo un attimo, come dire, rendiamo la vita più difficile anche a quelli che sono in coda dietro di noi. Anche il microonde ha 20 programmi super avanzati, cucine spaziali, ma noi vogliamo solo scaldare il piatto per un minuto senza impazzire tra i vari simboli, e invece non lo usiamo alla sua massima potenza. I parchimetri e le app per lasciare l'auto sulle strisce blu: serve veramente avere una laurea, perché tra le zone servono le targhe, poi io puntualmente vado e mi dimentico la targa dell'auto, per cui torno indietro, vede la targa, poi ritorni e la digiti. PIN, app diverse per ogni città in cui ci si sposta. Ultime due cose che ci fanno un po' impazzire invece di, come dire, alleggerirci la vita: le stampanti. Ecco, questa è la regina incontrastata dei drammi quotidiani. Sulla carta basta un click, nella realtà stampante offline, driver mancanti, wifi che sparisce, toner che fa i capricci. Viene mal di testa solo al pensiero. I telecomandi della TV, pieni di tasti inutilizzati, scorciatoie e simboli misteriosi, oppure ridotti all'osso al punto da costringerci a un menu digitale anche solo per cambiare il canale. Vi ritrovate un po' d'accordo con me che queste tecnologie, sì, ci salvano in tante cose, ma in tante altre ci complicano un pochettino la vita.

0: questa è Radio Dora.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: Sono le 10:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre 2 medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per 1 centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le 2 staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo o per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
3: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
2: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. Il mercato, la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in 1 ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in 2 set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

E siamo cresciuti con un dogma indiscutibile: per pulire davvero, sgrassare, igienizzare, ci vuole l'acqua bollente. Ma davvero la scelta giusta in ogni situazione? Uno studio recente svela che la temperatura dell'acqua fa la differenza, ma non sempre nel modo in cui immaginiamo, e vediamo quindi come orientarci tra i rubinetti di casa. Se avete appena finito di mangiare e ti trovate davanti a piatti unti, magari, non so, condimento di un'insalata, il sugo con i grassi della carbonara, allora l'acqua bollente, l'acqua calda, è la vostra migliore alleata. Come funziona? I grassi sono idrofobici, cioè odiano l'acqua, il calore riduce la loro viscosità facendo sì che scorrano, scivolino e si disperdano più facilmente. A quel punto i tensioattivi del detersivo possono intervenire inglobandoli in microscopiche strutture, spazzandoli via. Attenzione però a non esagerare con le temperature quando si parla di residui proteici, quindi tracce di uova, tracce di carne o di latticini. L'effetto cottura si sviluppa in questo caso. Quando superiamo i 50 gradi, molte proteine subiscono la cosiddetta denaturazione, cioè in parole semplici cambiano la loro struttura tridimensionale, coagulando e diventando più compatte. Quindi il risultato è che si attaccano ancora di più alle superfici, proprio come succede a un uovo in padella. Per questo tipo di sporco, l'acqua troppo calda rischia di peggiorare ancora di più la situazione. Quindi metterla, ma a una temperatura che non sia né troppo calda, ma neanche troppo fredda. Infine, il falso mito del lavaggio delle mani. Per quanto riguarda l'igiene personale, c'è una sorpresa che ribalta le abitudini di molti. Lavarsi le mani con acqua calda o acqua fredda non fa alcuna differenza contro i batteri. Il vero segreto, gli studi dimostrano che a fare il lavoro sporco, anzi a pulire, non è il termometro, ma il sapone combinato con l'azione meccanica dello sfregamento, e l'acqua serve semplicemente a risciacquare. Quindi che sia calda o che sia fredda non cambia. L'importante è che voi utilizziate il sapone sfregando bene con le mani, perché quello è il vero lavoro di pulizia.

0: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della diramazione Ivrea-Santhià, dove per un incidente il traffico risulta bloccato tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per un veicolo in panne segnaliamo code tra Alessandria Sud e l'innesto con la A21 Torino-Piacenza verso Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, a tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.

i cognomi sono i più strani, no? Alcuni sono molto semplici, molto diffusi, altri sono un po' più particolari. Ebbene, siamo abituati a pensare che i cognomi italiani raccontino storie nobili, mestieri antichi, luoghi meravigliosi. La verità è che gran parte dei nostri cognomi nasce da vecchi soprannomi e i nostri antenati non ci sono andati affatto leggeri. Invece di descrivere la normalità, i soprannomi del passato puntavano dritti sui difetti fisici, sui comportamenti strani o sulle particolarità più originali. Vediamo, diciamo, una panoramica semiseria d'Italia attraverso i cognomi. Difetti e particolarità fisiche. Da nord a sud siamo pieni di grassi, bassi, sordi, muti e gobbi. Ma c'è di più, esistono varianti regionali geniali per descrivere lo strabismo, come guercia, occhio chiuso, e intere famiglie legate alla forma della testa, come i testa di ferro, i testa dura, i testa verde. Caratteri non proprio facili. Se si pensa che l'educazione sia sempre stata di casa, ci si sbaglia di grosso. Nei registri storici spuntano cognomi come testardi, mascalzoni, tipici del veronese, ingrati dalla Calabria, malvagi e persino rarissimi scemi o sciocchi.

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

1904, stiamo parlando di una data, anzi 1908, stiamo parlando della data del 17 di agosto, viene proiettato il primo cartone animato della storia, un clown sfortunato che si trova a fare i conti con oggetti che si trasformano continuamente, catapultandolo ogni volta in una diversa dimensione. È Fantoccio, protagonista del film che è stato proiettato a Parigi nell'agosto del 1908, considerato universalmente il primo cartone animato della storia. Prodotto dal regista francese Émile Colle, il cortometraggio viene ultimato in 3 mesi attraverso la realizzazione di 700 disegni. La tecnica utilizzata, detta fantasmagorie, prevedeva l'utilizzo della lanterna magica che proiettava le immagini in rapida successione. I disegni originali erano realizzati a inchiostro nero su carta bianca che, mediante lo sviluppo in negativo, rendevano l'effetto di figure impresse col gesso sulla lavagna.

alle mostre al cinema partecipare con una certa frequenza a eventi culturali potrebbe rallentare l'invecchiamento, secondo un'analisi condotta dall'Istituto di Scienza di Tokyo. Questo studio infatti dimostra che un anziano molto assiduo nel partecipare ad eventi e attività culturali risulta avere un organismo mediamente di 3 anni più giovane rispetto a un coetaneo che invece non prende parte a questi eventi. La partecipazione culturale, come andare al cinema, andare al museo o a teatro, è stata ampiamente associata a migliori risultati in termini di salute e a un maggiore benessere tra gli anziani. Qui i ricercatori hanno per la prima volta esaminato direttamente la relazione tra partecipazione culturale e invecchiamento. Hanno analizzato i dati di 1899 adulti che hanno partecipato all'English Longitudinal Study of Aging, uno studio in corso che segue un campione rappresentativo a livello nazionale di adulti di età pari o superiore a 50 anni residenti in Inghilterra. Gli infermieri hanno raccolto dati su 10 parametri fisiologici, tra i quali ci sono la pressione differenziale, la pressione sanguigna, il volume espiratorio forzato, la concentrazione di emoglobina e altri. I ricercatori hanno usato questi dati per calcolare un punteggio complessivo di invecchiamento. Ogni partecipante ha anche detto la frequenza di partecipazione a eventi culturali, quindi se andava al cinema, al museo, in gallerie d'arte, a teatro, ai concerti. Per ogni elemento i partecipanti hanno indicato il loro livello di partecipazione su una scala da 0, quindi mai, a 5, 2 volte al mese o di più, per ottenere un punteggio composito di coinvolgimento culturale compreso tra 0 e 15. Lo studio ha rivelato che quelli che mostravano un alto livello di coinvolgimento culturale, quindi partecipavano ad attività culturali ogni pochi mesi o con più frequenza, avevano un'età fisiologica di 66,9 anni, 3 anni in meno rispetto a quelli che mostravano un livello inferiore di coinvolgimento culturale, che mostravano 69,9 anni. Un'analisi ha rilevato che un punto in più nel punteggio di coinvolgimento culturale si associa significativamente a un'età fisiologica inferiore di 0,085 anni e il coinvolgimento culturale potrebbe frenare l'invecchiamento rafforzando le relazioni sociali, promuovere stili di vita più sani e migliorare anche la salute mentale.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli di partenza.
2: In coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire l'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
3: Ore di grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Altrepi, il 20enne attaccante rossoblu che era sceso in campo da titolare nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro l'Arezzo è attualmente in terapia intensiva presso l'ospedale civile di Sassari a seguito di un grave incidente avvenuto nella giornata di ieri. Trevi ha rischiato di annegare in una piscina, soccorso tempestivamente è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è stato intubato.
2: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione poi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato, lo ricordiamo, 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati. Quella di Flores è una zona turistica e secondo la Farnesina sull'isola sono circa 700 gli italiani non residenti registrati su Dove siamo nel mondo. Non risultano però connazionali tra le vittime delle scosse di Ferragosto.
2: Lo sport: dopo le vacanze estive la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend del 21-23 agosto. Il Gran Premio del Bahrain, non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28

0: giugno alla Pinacoteca Levis una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

E ci portiamo un po' avanti con gli appuntamenti che arriveranno poi nel settembre. Torino torna ad essere la capitale dell'automobile con Salone Auto Torino 2026 in programma dall'11 al 13 settembre. Per 3 giorni il centro storico si trasforma in un ampio percorso espositivo a ingresso libero, dove il pubblico potrà avvicinarsi alle novità delle principali case automobilistiche, assistere ad anteprime, partecipare ai test drive, seguire insomma gli appuntamenti in calendario. Il percorso si snoda tra Piazza Castello, i giardini dei Musei Reali e i giardini reali. Accanto alle case automobilistiche saranno presenti aziende della filiera, centri stile, università, associazioni di categoria, partner industriali, forze armate, corpi dello stadio e media italiani e internazionali. Ai giardini reali tornerà inoltre l'area dedicata ai test drive, con delle prove gratuite su strada dei modelli messi a disposizione dai brand aderenti, accompagnati ovviamente dagli istruttori ufficiali lungo un percorso cittadino con partenza da Corso San Maurizio dalle 9 alle 19. E le prenotazioni verranno gestite direttamente dalle case automobilistiche durante la manifestazione. Il calendario comprende anche B2B, Salone Auto Torino, il nuovo appuntamento dedicato all'industria automotive in programma il 10 settembre al Teatro Regio. Ci saranno convegni, incontri, business, momenti di confronto tra case automobilistiche, aziende, start-up, istituzioni, associazioni di categoria, fornitori. Sabato 12 settembre invece tornerà inoltre il Supercar Meeting Venaria Reale Torino, con partenza dalla Reggia e arrivo nel centro della manifestazione. Se volete avere ulteriori informazioni, tenervi aggiornati, www.saloneautotorino.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo. La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
12: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
13: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV,
13: smartphone,
12: smart speaker,
11: smart TV,
12: tablet,
11: computer,
13: al bar, in auto, in bici,
11: in negozio,
13: in palestra,
11: a casa, in ufficio,
13: al parco, al mare, al mondo.
12: Non hanno scampo.
14: Anche se non hanno campo,
12: la radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo Dora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

sono finiti i tempi in cui si mandavano i messaggi in bottiglia, ovvio qualcuno lo fa ancora oggi per vedere dove va a finire il messaggio, però non si fa più. Tempo fa non c'erano le app di messaggistica in cui a ogni messaggio corrispondeva quasi immediatamente una risposta, ma si aspettava il tempo che la missiva arrivasse al destinatario e poi il destinatario rispondesse, la missiva tornasse al mittente. E quindi siamo talmente abituati a questa frenesia dei messaggi istantanei, delle doppie spunte blu, dell'ansia da visualizzato, che ci siamo dimenticati che cosa vuol dire aspettare. Però la tecnologia ogni tanto fa un passo indietro per regalarci un po' di respiro. L'ultima novità in fatto di social media si chiama Roast ed è stata creata da Logan Mendelson. È stata definita una piattaforma di slow social media e il suo funzionamento è geniale quanto bizzarro. Manda in pensione la velocità della fibra ottica per riscoprire i ritmi della natura. Ma come funziona? Quando si scrive un messaggio ad un amico su Roast, non si preme semplicemente invia per vederlo recapitato all'istante. Perché? Perché questo messaggio viene affidato a un volatile virtuale, un piccione viaggiatore, insomma, che si alza in volo su una mappa geografica reale. Il tempo che ci mette il messaggio ad arrivare, quindi, non dipende dagli algoritmi o da server super veloci, ma dalla distanza in chilometri che c'è tra te e il destinatario e dalla velocità del volo del pennuto. Se si manda un messaggio a qualcuno che abita dall'altra parte del mondo, bisognerà avere la pazienza di seguire il piccione digitale mentre attraversa oceani e continenti in tempo reale. Nel frattempo, in questa app si può allenare uno stormo, sbloccare volatili più veloci, giocare a minigiochi integrati. Niente notifiche pressanti, niente feed infiniti basati su algoritmi invasivi, ma solo tu, i tuoi amici più stretti e i piccioni che trasportano le vostre parole. È un modo un po' ironico ma profondamente attuale per riappropriarsi del proprio tempo, ricordandoci che non tutto nella vita deve succedere nel giro di un nanosecondo. E vi faccio una domanda: voi quanto riuscireste a resistere senza la spunta blu immediata?

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Dora.

E questa mattina è volata, io vi auguro un buon pranzo, un buon pomeriggio e vi ritrovo domani mattina sempre alle 8 con La Sveglia in vostra compagnia. Ciao!

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.

0: Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime. L'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver avuto colloqui con leader di Hamas in Egitto volti a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, finora respinto da Israele.
1: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
0: Un 33enne è morto dopo essere stato investito da un'auto a Vico Pisano in provincia di Pisa. Il conducente si è poi dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. La tragedia è avvenuta la notte scorsa poco dopo le 3. I carabinieri che hanno svolto i rilievi sono riusciti a individuare il pirata della strada poche ore dopo l'investimento.
1: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
0: L'europeo di atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stano e Fiorini regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno. Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
3: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
2: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda per

0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa, Service Car Borgone, l'assistenza.

Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, Paesaggi del tempo. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata, gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351 3078 654. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% per borgate dal vivo con Alessandro Barbaglia, spettacolo di teatro a Matti in località Campo Sordo. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto mostra di disegno Le bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321 015. A Villar Focchiardo, sabato 22 agosto alle ore 17 in Borgata Banda, festa alla Cappella di Banda. A Venaus, fino a sabato 22 agosto, passeggiate al tramonto nei campi di girasoli, un'iniziativa speciale a sostegno dell'associazione Casa Brest, a favore di chi combatte il tumore al seno. Con un'offerta minima di 2 euro si potrà portare a casa un girasole e sostenere una causa fondamentale. Appuntamento tutte le sere dalle 18.30 in piazzale Balpo Maurilio. Inoltre Pilates e Tai Chi, laboratori di Eco Printing, Reiki e sabato 22 agosto alla sera cena sotto le stelle nel centro di Venaus. Informazioni dettagliate al numero 347 7808 631. A Giaveno, mercoledì 19 agosto, la Milunga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 21 agosto, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 22 agosto, la Milunga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano Al Forte di Exil per sabato 22 agosto alle ore 21, proiezione di Fuga in Francia di Mario Soldati. Ingresso libero, per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. A Ferrara Moncenisio, domenica 23 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Festival Libri al Confine, storia, libri e paesaggi di montagna. Per informazioni 0122 653222. I Parchi Alpicozzi presentano fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colmano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione allo 0122 854720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand giovedì 20 agosto alle ore 16, paese in musica in bass, visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Per informazioni e prenotazioni 328 4730 692. Ulteriori dettagli su www.parchialpicozzi.it. A Coazze, venerdì 21 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, laboratorio di arte e terapia. A offerta libera. Sabato 22 agosto alle ore 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza, presentazione del libro Il Triangolo dell'Acqua di Graziella Luttati, ingresso libero. A Sosa, domenica 23 agosto, Challenge Stellina. A Cesana Torinese, lunedì 17 agosto, presentazione del libro Escarton, le libere comunità delle Alpi Occitane, di Franco Faggiani, presso la Biblioteca 2 Giugno, alle ore 21. Mercoledì 19 agosto, serata cinema presso Biblioteca 2 Giugno, alle ore 21. Dal 21 al 26 agosto, mercatino della Lavanda del Lago, dalle 9 in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 22 agosto, passeggiata sotto le stelle con musica. Il 22 e 23 agosto, festa alla Cappella degli Alpini, raduno, sfilata e concerto della fanfara Ana Valsusa. Torneo tennis San Sicario, Olympic Park. Domenica 23 agosto, campionato italiano ABI, Amici Boscaioli d'Italia di Triathlon del Boscaiolo. A Sauze Dulx, giovedì 20 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto, Ciocco Sauze Dulx, seconda edizione, in Piazza Assietta. Venerdì 21 agosto, Mangiar Storie, alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale. Domenica 23 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Per Borgate dal Vivo 2026, giovedì 20 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, musica in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, terza edizione, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, percorso per famiglie. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 20 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, dalle ore 21 tutte le sere con ingresso gratuito in Piazza Masino. Martedì 18 agosto dalle ore 21 alla Casa delle Culture, presentazione libro. Sabato 22 agosto alle ore 15 in Piazza Mistral, spettacolo di teatro acrobatico per bambini. Sabato 22 agosto dalle 10 alle 14.30 in Piazza Garambois, contatto con la natura, passeggiata partigiana dell'Ampi. Sabato 22 agosto dalle ore 21 ai Jardin de la Tour, musica dal vivo, concerto Corulx. Domenica 22
23 agosto dalle ore

0: alle 16 in piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, martedì 18 agosto, gara di bocce e carte al Frais presso la bocciofila. Per informazioni www.visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 22 agosto, passeggiata notturna alla canzone di Colombano dalle ore 20 nelle vie del paese. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 17 agosto, Spider-Man Brand New Day, No Good Man, Era Meglio Domani. Martedì 18 agosto, Odissea, La Fine di Oak Street, One Night Only, Quando Tutto è Possibile. Mercoledì 19 agosto, Oceania, L'Hangar Rosso. Giovedì 20 agosto, Odissea, Santiago, Un Cammino per Ricominciare. Venerdì 21 agosto, Oceania, Yellow Letters, Spider-Man Brand New Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
7: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 Torino-Milano in direzione di quest'ultima. Sulla diramazione Ivrea-Santhià si rallenta a causa incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 15 minuti in direzione Francia e di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
0: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
9: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra.

il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra.

0: Stai ascoltando Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Restano difficili i negoziati tra Iran e Oman sul

0: hanno aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane ricoverato in coma farmacologico sarebbe stato colpito alla nuca e poi nuovamente aggredito da alcuni ragazzi che lo avevano circondato. Il movente resta ancora da chiarire. I medici stanno valutando nelle prossime ore un progressivo risveglio dal coma farmacologico.
1: Sull'Etna, un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre tentava di raggiungere la vetta del vulcano in eruzione, in una zona vietata. Intanto l'attività dell'Etna provoca nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, con gli arrivi ridotti a 10 voli ogni ora. Sul fronte meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate sono attesi su gran parte del paese, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo.
0: Voltiamo pagina, il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità: salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti. Soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica rischiano di frenare la crescita del comparto.
1: Lo sport: Italia protagonista assoluta agli europei nel nuoto a Parigi. Simona Quadrella conquista l'oro anche nei 400 stile libero e completa la tripletta dopo 800 e 1500. Argento per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Cecon nei 100 dorso, oltre ai due secondi posti delle staffette 4% miste. Nell'atletica a Birmingham l'Italia chiude invece prima nel medagliere con 22 podi e 10 ori. Nell'ultima serata trionfano Larissa Iapichino nel lungo e la 4x400 maschile, mentre è bronzo la staffetta femminile.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità: possibilità di pernottamento in camere.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un indebolimento del promontorio anticiclonico a ridosso del confine svizzero ha determinato un aumento dell'instabilità, con rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine e sulla fascia appenninica, in spostamento sulle pianure con fenomeni più diffusi dapprima sul Piemonte meridionale e a nord tra Valle Ossola e zona dei laghi, poi in serata sulle zone tra il Basso Torinese e il Cuneese. Valori per lo più moderati, ma con locali picchi forti associati a grandine di medie dimensioni e a raffiche di vento. In seguito si assisterà ad una debole rimonta dell'alta pressione con rinforzi di phon nelle vallate alpine, tuttavia locali infiltrazioni di aria più fresca in quota potrebbero determinare instabilità localmente moderata sull'Alto Piemonte nelle ore più calde. Poi, dopo un tempo stabile e soleggiato, è atteso un nuovo peggioramento dovuto ad un cambio di circolazione. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo nuvoloso per addensamenti compatti sulla fascia appenninica già al mattino e sulle creste alpine nord-occidentali dal pomeriggio, altrove soleggiato. Precipitazioni dalle ore centrali con possibili brevi e deboli rovesci isolati a ridosso dei settori alpini e temporali più diffusi e localmente moderati nelle valli alpine settentrionali fino alla zona dei laghi. Esaurimento in serata. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 34 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o velato con formazione di cumuli sparsi a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Al primo mattino locali nubi basse e compatte sul basso Cuneese. Precipitazioni assenti, salvo possibili brevi e isolati piovaschi sui settori alpini nelle ore più calde. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino nuvoloso sul Piemonte centro-meridionale, altrove soleggiato con nubi in aumento fino a cielo nuvoloso in serata. Dalle ore centrali rovesci e temporali deboli a ridosso di Alpi e Appennino, in estensione dal tardo pomeriggio al Piemonte centro-settentrionale, dove sono attesi fenomeni più intensi con picchi localmente forti. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
3: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
3: Il dott-

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
2: Siamo alla cronaca. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane, fermato poco prima vicino al carcere mentre avrebbe cercato di introdurre droga, aveva creato il caos in ospedale utilizzando un estintore. L'agente ha esploso 3 colpi, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.
3: E proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al museo regionale della città. Gli investigatori cercano un possibile basista che potrebbe aver agevolato i ladri, riusciti ad agire in appena 2 minuti, nonostante allarme e videosorveglianza fossero funzionanti. Da Roma sono arrivati anche gli specialisti dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate vicino alla recinzione del museo, mentre prosegue la caccia alle opere ancora mancanti.
2: Un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Soccorso in condizioni disperate, è arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania in arresto cardiorespiratorio. L'attività eruttiva continua intanto a condizionare i voli a Catania, con limitazioni agli arrivi e una nuova colata nella valle del Bove. Sul fronte meteo, allerta gialla in 13 regioni.

0: l'estate. Ad Alnese è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Alnese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Alnese.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
5: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
13: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
14: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
13: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
14: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
13: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 35 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: Sono le 16:03. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ultimo atto dei 32esimi di Coppa Italia. Oggi altre 4 partite. Si apre con Pisa e Empoli alle 18. Un derby toscano che ne anticipa un altro. Chi passa infatti ai 16esimi affronterà la Fiorentina. Alle 18:30 spazio a Sassuolo Cesena. Chi passa sfida il Frosinone. Sfida tra Aquilani e Diamanti che hanno condiviso lo spogliatoio in nazionale alla Fiorentina. E in serata alle 20:45 c'è Cremonese Sampdoria. In palio la sfida ai 16esimi contro il Parma. Poi alle 21:15 in un Barbera sold out si gioca Palermo-Lecce. Per Pippo Inzaghi è un test da Serie A. In palio la sfida ai 16esimi contro il Mantova che ieri ha eliminato a sorpresa la Lazio all'Olimpico. E oggi alle 18 la tradizionale amichevole tra la Juventus

0: circa 35 milioni. Il Milan ha invece praticamente chiuso la trattativa per Diego Moreira, esterno offensivo sinistro ma che può giocare anche a destra, di proprietà dello Strasburgo. La trattativa è da definire ma molto avanzata e il club rossonero pagherà una somma vicina ai 45 milioni. Il Milan ha trovato inoltre l'accordo con il Tolosa per la cessione in prestito di Odogu. E sono ore di apprensione in casa Cagliari per il ventenne Yael Trepi dopo che il giocatore ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante il weekend di riposo concesso dalla squadra. Subito soccorso è stato fondamentale il trasporto in elicottero all'ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico. Siamo al tennis. A Cincinnati si apre il terzo turno per l'Italia in campo Cobolli, che affronterà Blocks. Tra i big giocano il numero uno del seeding, Zverev, e lo spagnolo Jodar. Nel doppio femminile, Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. E chiudiamo ricordando la buffata di medaglie arrivata in 17 giorni dagli europei di atletica e nuoto. Sono arrivati 43 metalli a Parigi dalle discipline acquatiche e altre 22 a Birmingham dall'atletica. Da Chiara Pellacani a Ginevra Taddeucci, da Sara Curtis a Simona Quadrella, da Nicolò Martinenghi a Jimbo Tamberi, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Massimo Stano e Sofia Fiorini, fino all'oro della 4x400 maschile, che ha regalato all'atletica il primato nel medagliere proprio a casa dei britannici. Un trionfo azzurro su due fronti. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. La

0: muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra Casale Monferrato Nord e l'allacciamento con la diramazione Stroppiana Santià in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso tra il piazzale Italiano e il piazzale Francese in entrambe le direzioni. Code anche sulla 5 Torino Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Ehi, hey, voglio raccontarti una storia, così come mi è successa, in un giorno come tanti, che sembra uguale a tutti gli altri, ma poi c'è una mail che mi colpisce mentre butto spam. Bella, grido, sono P, ti ricordi, fra? Abbiamo lavorato insieme più di un anno fa. Ho rotto il ghiaccio dicendo che faccio anch'io del rap. Ti rubo il tempo di leggere questa lettera, perché ti scrivo per dirti che ho perso mio papà. Non so che fare davvero, vorrei spaccare il cielo. Ora ho un motivo per bruciare il mio vestito nero. Mi sento solo e detesto il destino, perché sono un uomo e tremo come un bambino. Ora vorrei scriverci un testo per darmi forza. Ascolta, se ti va, mandami una risposta.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: nel veneziano una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Campo Nogara. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne trovato poi impiccato nella propria casa a Dolo. La donna, dopo la fine della relazione, aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Venezia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, che risalirebbero a Ferragosto.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo Ranucci un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola.
4: C'è stato un incontro, lo avete letto in ordinanza cautelare, del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo.
2: La difesa valuta ora di integrare le dichiarazioni già rese in vista dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, prevista per la prossima settimana.
3: Ci occupiamo di migranti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 persone nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
2: Cambia il tempo sull'Italia dopo settimane di caldo e afa. Temporali intensi, raffiche di vento e possibili grandinate interessano soprattutto il nord e parte del centro, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in calo. Il maltempo ha provocato anche una tragedia in Alto Adige, dove un escursionista è stato trovato morto sul Pit Starlex. Un altro fulmine ha ucciso un turista americano di 30 anni sull'Etna, mentre l'attività eruttiva continua a limitare gli arrivi all'aeroporto di Catania. In Sardegna resta alta l'emergenza incendi.
3: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità: salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, rischiano di frenare la crescita del comparto.
2: Calcio Coppa Italia. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Si riparte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18.30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria, poi alle 21.15 ecco Palermo-Lecce.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno.

0: cisterne combustibili, per SOS fognature, servizi ecologici Valsusa, dritti all'intoppo senza rompere troppo.
1: Servizi ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni, disponibile 24 ore su 24 a Bruzzolo, in via Umberto I 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
12: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
13: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV.
14: Smartphone.
15: Smart speaker.
11: Smart TV.
15: Tablet.
11: Computer.
16: Al bar, in auto, in bici.
11: In negozio.
16: In palestra.
11: A casa, in ufficio.
16: Al parco, al mare, al mondo.
17: Non hanno scampo.
18: Anche se non hanno campo. La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo del Freius. Infine segnaliamo code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. E sulla 5 Torino-Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione Monte Bianco. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
8: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17:33.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati al nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con gli europei di nuoto di Parigi, con l'Italia grande protagonista ma costretta ad accontentarsi del secondo posto nel medagliere. Gli azzurri chiudono con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie, dietro alla Gran Bretagna che conquista 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi per 26 medaglie complessive. L'ultima giornata in vasca è un trionfo azzurro. Simona Quadarella trova il terzo oro totale dopo i successi negli 800 stile libero e nei 1500 stile libero. Vince anche nei 400, sempre stile libero. Argento per Thomas Ceccon nei 100 metri dorso. Benedetta Pilato vede invece sfumare l'oro per un centesimo. L'azzurra è comunque medaglia d'argento nei 50 rana col tempo di 29 secondi e 94 centesimi. Argento anche per la staffetta 4x100 mista, maschile e femminile. Atletica, anche qui l'Italia può sorridere a pieno perché c'è il primo posto nel medagliere con 22 medaglie complessive, ovvero 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi, e proprio davanti alla Gran Bretagna, seconda. L'ultima giornata è altrettanto strepitosa, Larissa Iapichino vince con la misura di 7 metri la finale del salto in lungo donne, conquistando la medaglia d'oro. Oro anche per la staffetta 4x400 italiana maschile, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, con il tempo di 2 minuti e 59 centesimi. Per le donne invece bronzo, sempre nella 4x400, Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro chiudono in terza posizione con il tempo di 3 minuti e 23 secondi. Cambiamo argomento, calcio, Coppa Italia, brutta caduta per la Lazio di Gattuso che al primo turno è già fuori, eliminata dal Mantova per 2-0 ad una settimana dall'inizio del campionato. Passano il turno Frosinone e Genoa rispettivamente contro Juve Stabia ed Ascoli per 4-1. Anche il Toro avanti 1-0 alla Carrarese, stesso risultato per l'Udinese con il Padova. Bene anche il Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina, così come Catanzaro, Venezia e Verona. E chiudiamo con il calciomercato, la Juventus sembrerebbe aver risolto il nodo portiere, ruolo che potrebbe spettare a Guglielmo Vicario. Dopo il tentativo per Martinez, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di virare definitivamente sul portiere del Tottenham, con il quale avrebbe già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura a breve. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
1: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
0: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
1: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
0: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: sono le 18 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Pressing americano sul Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza, sostenendo che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi. Ma Netanyahu frena sul cessate il fuoco e pone come condizione il disarmo del movimento palestinese. Sul fronte iraniano resta alta la tensione. Trump invita Teheran alla resa e dice di non avere fretta di chiudere il conflitto, mentre l'Iran avverte che la diplomazia non può durare all'infinito.
2: La cronaca: Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. «Sono pentito di aver messo nei guai un fratello», avrebbe dichiarato Lavitola, ribadendo di aver agito da solo. «L'idea è stata soltanto mia». La difesa prepara ora i prossimi passaggi davanti al tribunale del riesame.
3: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Il giovane, che non saprebbe nuotare, potrebbe essere stato colto da un malore prima di finire sott'acqua, inalando una grande quantità d'acqua. È stato intubato e si trova in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Al momento non risulta aperta alcuna inchiesta della procura.
2: Paura sulla spiaggia di Sugiudeu a Chia, nel Cagliaritano, dove una turista di 17 anni è stata travolta mentre si trovava su un SUP da un barchino con 14 migranti a bordo. La ragazza, che ha rischiato di annegare, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari. Dopo l'incidente, gli occupanti dell'imbarcazione hanno tentato la fuga, ma sono stati rintracciati. Arrestato un 28enne algerino, ritenuto il presunto scafista, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime.
3: Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia, temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena, la corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
2: Lo sport, il calcio, si completa oggi il quadro dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Dalle 18 in campo Pisa-Empoli, alle 18.30 Sassuolo-Cesena, mentre in serata spazio a Cremonese-Sampdoria alle 20.45 e Palermo-Lecce alle 21.15. Per il calciomercato la Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario, mentre il Napoli attende Badiashil e la Roma si avvicina al talento del Porto, Rodrigo Mora.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: Marchio Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura, a ritmo di punk rock, sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise! Vi aspettiamo numerosi! Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.

mare di gente. C'è una sghiacciola deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulz e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Infine segnaliamo code al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia e sulla 5 Torino-Courmayeur tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. E insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
7: Facile, nel contenitore della plastica.
6: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
7: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
6: Esatto.
8: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
9: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
10: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
9: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
11: Alla Trattoria dei Colori tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 18 e 39 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

0: Sono le 19 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola, indaga la squadra mobile.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
2: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto ha arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
1: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
2: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
1: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
2: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'Asta del Mobile.
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo del Fréjus. Infine segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia e sulla 5 Torino-Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Vi anticipiamo poi che il traforo del Fréjus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le bellissime italiane di Radio Dora.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: Sono le 19:35.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con gli europei di nuoto di Parigi, con l'Italia grande protagonista ma costretta ad accontentarsi del secondo posto nel medagliere. Gli azzurri chiudono con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie, dietro alla Gran Bretagna che conquista 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi per 26 medaglie complessive. L'ultima giornata in vasca è un trionfo azzurro. Simona Quadarella trova il terzo oro totale dopo i successi negli 800 stile libero e nei 1500 stile libero. Vince anche nei 400, sempre stile libero. Argento per Thomas Ceccon nei 100 metri dorso. Benedetta Pilato vede invece sfumare l'oro per un centesimo. L'azzurra è comunque medaglia d'argento nei 50 rana col tempo di 29 secondi e 94 centesimi. Argento anche per la staffetta 4x100 mista, maschile e femminile. Atletica, anche qui l'Italia può sorridere a pieno perché c'è il primo posto nel medagliere con 22 medaglie complessive, ovvero 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi, e proprio davanti alla Gran Bretagna, seconda. L'ultima giornata è altrettanto strepitosa, Larissa Iapichino vince con la misura di 7 metri la finale del salto in lungo donne, conquistando la medaglia d'oro. Oro anche per la staffetta 4x400 italiana maschile, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, con il tempo di 2 minuti e 59 centesimi. Per le donne invece bronzo, sempre nella 4x400, Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro chiudono in terza posizione con il tempo di 3 minuti e 23 secondi. Cambiamo argomento, calcio, Coppa Italia, brutta caduta per la Lazio di Gattuso che al primo turno è già fuori, eliminata dal Mantova per 2-0 ad una settimana dall'inizio del campionato. Passano il turno Frosinone e Genoa rispettivamente contro Juve Stabia ed Ascoli per 4-1. Anche il Toro avanti 1-0 alla Carrarese, stesso risultato per l'Udinese con il Padova. Bene anche il Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina, così come Catanzaro, Venezia e Verona. E chiudiamo con il calciomercato, la Juventus sembrerebbe aver risolto il nodo portiere, ruolo che potrebbe spettare a Guglielmo Vicario. Dopo il tentativo per Martinez, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di virare definitivamente sul portiere del Tottenham, con il quale avrebbe già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura a breve. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Che sapori!
2: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci La Vitola, è pentito di aver inguaiato Ranucci che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi, voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex di Nokeber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettita dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura al calcio, si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, in serata tocca Cremonese-Sampdoria alle 20.45 e Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto fuori dal campo la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lylan Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
3: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
2: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restare.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni, temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano. Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 36 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 22 agosto torneo di calcio balilla ai Giardini Levis. A Sestriere, il 22-23 agosto, Coppa Italiana Down Hill sulla pista Down Tower. Domenica 23 agosto, Venaria Sestriere, trofeo dello scalatore, gara ciclistica Juniores. Al Forte di Exil, mercoledì 26 agosto, pedalando tra le storie, teatro a pedali. Per informazioni dettagliate www.forteexiles.it. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, Paesaggi del Tempo. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata, gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% per Borgate dal Vivo con Alessandro Barbaglia, spettacolo di teatro a Matti in località Campo Sordo. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321 015. A Villar Focchiardo, sabato 22 agosto alle ore 17 in Borgata Banda, festa alla Cappella di Banda. A Venaus, fino a sabato 22 agosto, passeggiate al tramonto nei campi di girasoli, un'iniziativa speciale a sostegno dell'associazione Casa Brest, a favore di chi combatte il tumore al seno. Con un'offerta minima di 2 euro si potrà portare a casa un girasole e sostenere una causa fondamentale. Appuntamento tutte le sere dalle 18.30 in piazzale Balpo Maurilio. Inoltre Pilates e Tai Chi, laboratori di eco printing, Reiki e sabato 22 agosto alla sera cena sotto le stelle nel centro di Venaus. Informazioni dettagliate al numero 347-7808-631. A Giaveno, mercoledì 19 agosto, la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 21 agosto, ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 22 agosto, la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano Al Forte di Exil per sabato 22 agosto alle ore 21 proiezione di Fuga in Francia di Mario Soldati. Ingresso libero, per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. A Ferrara Moncenisio, domenica 23 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani, Festival Libri al Confine, storia, libri e paesaggi di montagna. Per informazioni 0122 653222. I Parchi Alpicozzi presentano fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colmano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione allo 0122 854720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand giovedì 20 agosto alle ore 16, paese in musica e in bass, visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Per informazioni e prenotazioni 328 4730 692. Ulteriori dettagli su www.parchialpicozzi.it. A Coazze, venerdì 21 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, laboratorio di arte e terapia. A offerta libera. Sabato 22 agosto alle ore 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza, presentazione del libro Il Triangolo dell'Acqua di Graziella Luttati, ingresso libero. A Susa, domenica 23 agosto, Challenge Stellina. A Cesana Torinese, lunedì 17 agosto, presentazione del libro Escarton, le libere comunità delle Alpi Occitane, di Franco Faggiani, presso la Biblioteca 2 Giugno, alle ore 21. Mercoledì 19 agosto, serata cinema presso Biblioteca 2 Giugno, alle ore 21. Dal 21 al 26 agosto, mercatino della Lavanda del Lago, dalle 9 in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 22 agosto, passeggiata sotto le stelle con musica. Il 22 e 23 agosto, festa alla Cappella degli Alpini, raduno, sfilata e concerto della fanfara Ana Valsusa. Torneo tennis San Sicario, Olympic Park. Domenica 23 agosto, campionato italiano ABI, Amici Boscaioli d'Italia di Triathlon del Boscaiolo. A Sauze Dulx, giovedì 20 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto, Ciocco Sauze Dulx, seconda edizione, in Piazza Assietta. Venerdì 21 agosto, Mangiar Storie, alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale. Domenica 23 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Per Borgate dal vivo 2026, giovedì 20 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, musica in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, terza edizione, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Matti, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, percorso per famiglie. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 20 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, dalle ore 21 tutte le sere con ingresso gratuito in Piazza Masino. Martedì 18 agosto dalle ore 21 alla Casa delle Culture, presentazione libro. Sabato 22 agosto alle ore 15 in Piazza Mistral, spettacolo di teatro acrobatico per bambini. Sabato 22 agosto dalle 10 alle 14.30 in Piazza Garambois, contatto con la natura, passeggiata partigiana dell'Ampi. Sabato 22 agosto dalle ore 21 ai Jardin de la Tour, musica dal vivo, concerto con Ulx. Domenica 23 agosto dalle ore 16 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, martedì 18 agosto, gara di bocce e carte al Frais presso la Bocciofila. Per informazioni www.visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 22 agosto, passeggiata notturna alla Canzone di Colombano dalle ore 20 nelle vie del paese. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 17 agosto, Spider-Man Brand New Day, No Good Man, Era Meglio Domani. Martedì 18 agosto, Odissea, La Fine di Oak Street, One Night Only, Quando Tutto è Possibile. Mercoledì 19 agosto, Oceania, L'Hangar Rosso. Giovedì 20 agosto, Odissea, Santiago, Un Cammino per Ricominciare. Venerdì 21 agosto, Oceania, Yellow Letters, Spider-Man Brand New Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122-99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro Ulx. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
9: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e 2 telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per usare l'arma. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. Intanto a Jaffa è stato arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio. Voltiamo pagina. Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
3: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
2: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda.

Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni e destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme è la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondesse. A Roma invece un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, ha detto. Intanto l'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Voltiamo pagina. È ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia dopo che in una serie di visite i medici hanno scoperto che il sovrano soffre di anemia emolitica. La Casa Reale ha specificato in un comunicato che Harald, 89 anni, rimarrà in congedo per malattia per 2 settimane mentre si sottopone alle prime terapie per porre rimedio a una serie di accumuli di liquidi nell'organismo. Finché non sarà tornato pienamente operativo, il sovrano reggente sarà il principe Haakon. In chiusura parliamo del turismo italiano, che continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale, caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
4: Abbigliamento da castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
3: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
4: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
3: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci Lavitola, è pentito di aver inguaiato Ranucci che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. Lavitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: che sapori!
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 23 e 34 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douada Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di avere ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ci spostiamo in provincia di Venezia. Ogni precauzione è stata inutile per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Cheber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Cheber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondeva. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Per il sindacato Sappe, l'uomo aveva ferito 2 agenti prima di scappare. Salvini si schiera con il poliziotto: ha fatto il suo lavoro, mentre il legale dell'agente chiede venga applicata la nuova norma sulla legittima difesa con l'iscrizione nel registro separato. Siamo alle ultime ammissioni della Vitola. È pentito di avere inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni, ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro intanto tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti, e Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto preziose tavole di Antonello da Messina. Rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere, si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al Museo di Messina e sul perché, nonostante siano scattati, non hanno portato a un'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Ed è caccia anche al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Tra le ipotesi, quella di una banda straniera. In chiusura il calcio, avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa invece elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Radio.
2: È 3:00.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
0: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
1: Questa è Radio Dora.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Non ti sopporto.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.